abbia mia in gondo e l'altra sera come na al piacer la poveretta lascia in botta in dormenza la dormiva su sto braccio mi ogni tanto